0: შენი მუსიკის თავი. FM 93 და 5.
1: Questa vecchia strada bretone c'è un freddo che fa balbettare. Con questo vento che mi spinge contro il muro e non mi fa avanzare. Però mi piace così tanto questo tempo, specialmente qui sul mare. Mi dicevi sta coperto sull'oceano, ti potresti raffreddare.

risucchiato dentro come per magia mi chiedi quelque chose à boire. Vorrei assaggiare quel liquore, l'idromele, e massacrarmi di gitano.

ti nascondi così bene e non ti trovo mai, e così fatico per sentirti e per parlare, ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me, se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto è in armonia, e ritrovo un altro me stesso, veri, non sono andato via.

posso farne senza. Ci vorrà del tempo un po' per farti ritornare. Ti alimenterò così potrai restare. Resta almeno

Magdidaze Nel nella vits vepšenze piks Vits nevžortiks Nacvi marze Magdidaze